0: urakoti.
1: Kumbona ngapapa mama hari na kwawe chati kidogo. Kumbona mutamu na mrafi kidogo. Kumbona nami kwa mutawa chicho kidogo mpata wili. Kumbona nami mutawa mutamu na watu ya mutawa chicho kidogo. Kumbona mama mutawa mutamu chicho kidogo. Ora dai, ci sono parole da dire, ma mi sa che non ci sono più.